0: Somos Reflejo 97.
1: La macchina perché c'era fuori il contofile e fai accesi la capota. La macchina era bella aperta, lo scotolo con la gomme rossa. Ma va? È sua. Ma va? Allora gliela riporto.
2: Cicchetti tu pu, pa, scu, a.
1: C'è da spostare la macchina.